0: anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:08.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:03.
2: La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. Gli ho promesso che non avrei preteso nient'altro. Solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? Ne è valsa la pena. Tu mi hai tenuto in vita. Tu mi hai fatto tornare. Terrò fede al mio patto, Evelyn. Uscirò dalla tua vita, senza pretendere altro da te. Ma voglio solo sapere perché. Solo questo ti chiedo. Per favore, dimmi perché.
3: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa. In Love.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: Che tutto sia cominciato con una lettera, una vasca idromassaggio e una tavola calda. E si sia trasformato in questo.
1: L'amore suona su Radio Gelosa.

l'amore. Suona su Gelosa,

gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.

0: Tingil, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei.
1: Bene. Bene, ottima decisione. Ottima decisione. La faccenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla.
2: Radio Gelosa in Love.

0: Da qualche parte nell'universo c'è una persona compatibile con me al 100%. Il problema è riuscire a trovarla fra i 7 miliardi di individui che popolano il pianeta.
1: Non cercarlo. Sarà l'amore a trovare te.

0: Cara signora Sterling, quando mi ha guardato, in quel momento qualcosa è cambiato.
1: Uno sguardo e tutto cambia.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5.
2: Radio Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile. Positive.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6. Radio
2: Gelosa. Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
5: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
7: E come pensi che possiamo fare?
6: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica, tanta musica e molte radio sveglie. Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9.
1: Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
6: Commerciale Idraulica.it.
7: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
8: A Udine e provincia, per ascoltare Radio Gelosa, sintonizzati sui 92 MHz.
1: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
1: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
2: Enza, specialista nell'accoglienza.
3: Dai!
4: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
5: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricchi. Ricchi Pizzeria, qualità al top. Pizze classiche irresistibili. Pizza in pala super croccante. E la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RicchiPizzeria.com.
6: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
7: Cerchi il materasso perfetto per te?
8: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
7: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
8: Seguici su Facebook.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: piede giusto e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6 e 52 minuti.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7. Radio
2: Gelosa. Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole e di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Vieni anche tu insieme a me.
6: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
7: Brix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
8: Brix, fatti

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio. Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche con ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni. Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze. Realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
3: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare, 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7 e 34 minuti. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam.

0: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
1: Chic and Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic and Style, presso il centro commerciale Emisfero.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: De Bona Motors, Vicenza. Debona.it.
4: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti, con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà, aperto anche la domenica.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
4: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili, arredo bagno, forme, colori e soluzioni contemporanee da
4: Viale Trieste 221.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili, arredo bagno, forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale

0: materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica. Seguici su Facebook.
1: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
3: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al primo luglio, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: motore. Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:03. Radio Gelosa.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
5: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
6: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
7: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
8: Enza, qualità e trasparenza.
9: Crai. Qualità ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
3: Senti già un buon profumino, eh?
4: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
3: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
4: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
5: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
6: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1996.
1: Al Festival Bar e nella compilation Super Dance Battito, Alexia!

0: fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
2: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
3: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
4: Brix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
5: Brix, fatti furbo, vieni Brix!
6: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo
1: 1.80
2: 1.90
1: Radio Gelosa.
3: Chi

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
4: Ruggero,
5: Omar,
4: Nicola.
0: Supereroi? Meglio. Professionisti. Abi Service. Officina moto, scooter e microcar. Assistenza tagliando ricambi. Concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza. In Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
6: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
7: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
6: Commercialeidraulica.it.
8: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
9: Metto su un gruppo rock and roll.
10: Big Bands. Grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
3: Fratture e burocrazia, un incubo.
2: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
3: Studio RD, quello a Vicenza.
2: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
3: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco, infissimodernigroup.it.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Cerchi una bella notizia?
7: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
6: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
7: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
6: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
7: Approfittane, Ali migliora la vita.
0: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
8: Legend.
0: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e 4 minuti. Radio
2: Gelosa. Ruggero, Omar, Nicola.
3: Supereroi? Meglio. Professionisti, Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza, tagliando, ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
4: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
5: Enza, specialista nell'accoglienza.
6: Ce l'hai!
7: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
8: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
9: Cerchi il materasso perfetto per te?
10: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
9: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
10: Seguici su Facebook.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
13: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo.
14: E concentrazione assoluta. Sei pronto?
13: Io sono nato pronto.
15: Adesso su Gelosa parte la compilation.
16: Compilation.
15: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
16: Greatest dance hits of

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90, 900. Ogni sera dalle 21 rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900, un decennio di musica solo su Radio Gelosa.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
6: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
5: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
6: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
7: Vieni anche tu insieme a me.
8: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
5: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
9: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiu.com.

0: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
2: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social. Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
3: E come pensi che possiamo fare?
2: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12. Radio
2: Gelosa. Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
5: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
6: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
7: Cerchi una bella notizia?
8: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
7: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
8: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
7: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
8: Approfittane! Ali migliora la vita.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: commercialeidraulica.it.
4: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
5: Check it out. Legend, la storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti. Legend, Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
0: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
2: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
3: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
4: Brix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
5: Brix, fatti furbo!

Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.

0: trasmettere. Enza, qualità e trasparenza.
1: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
2: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole e di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Cerchi il materasso perfetto per te?
6: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
5: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria: materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
6: Seguici su Facebook.
7: Cerchi una bella notizia?
8: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
7: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
8: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
7: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
8: Approfittane, Ali migliora la vita.
9: Mare o città d'arte? Italia o Europa? Pullman o aereo? Per le tue vacanze o per la fuga di un weekend, scegli un tour con accompagnatore firmato Abaco Viaggi, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
10: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80 Camper e Caravan.
11: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale.

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14. Radio
2: Gelosa. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quantonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
5: Enza, specialista nell'accoglienza.
6: Ce l'hai?
7: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
8: Senti già un buon profumino, eh?
9: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
8: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
9: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
10: Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato. A Castel Franco Veneto, Resana e Piombino Dese.
11: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
3: Ristruttura arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
9: Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
10: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
9: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
2: Cerchi una bella notizia.
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
5: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.

0: a palla.
1: Su Radio Gelosa c'è una tribù che balla.
2: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
5: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze. Realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. InfissiModerniGroup.it.
7: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style presso il centro commerciale Emisfero.

0: la notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
3: Enza, qualità e trasparenza.
4: Rai. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
7: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti. Tutti, anche i più stonati, e la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa, rendilo accogliente.
8: Commerciale Idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff, consegna a domicilio e assistenza post vendita.
7: commercialeidraulica.it.
9: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
10: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
11: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
10: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
1: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
2: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare, 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
3: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
7: Balla per restare a galla.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
7: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: Bars.
1: La musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla, e la pace sia con voi.
2: Siamo una tribù che balla, con il volume a palla.
1: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
3: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
4: 190.
3: Due epoche, una radio. Radio Gelosa.
5: A Radio Gelosa sono le 16 e 2 minuti.
6: Radio Gelosa.
7: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
8: Ruggero,
9: Omar,
10: Nicola.
1: Supereroi? Meglio, professionisti. Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza tagliando ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
3: Fratture e burocrazia, un incubo.
2: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
3: Studio RD, quello a Vicenza.
2: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
4: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
5: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
6: Prix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po, in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
7: Prix, fatti furbo, vieni qui!
8: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: me how you doing.
1: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.
2: Check this out.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
4: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style presso il centro commerciale Emisfero.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Ruggero,
3: Omar,
4: Nicola.
0: Supereroi? Meglio. Professionisti, Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza tagliando ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
5: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino, in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social. Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
6: E come pensi che possiamo fare?
5: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
7: Rifai il bagno e recuperi il 50%. Termoidraulica Brotto segue tutto. Progetto, lavori, pratiche per la detrazione, tutto chiavi in mano. Richiedi il tuo preventivo gratuito. Chiamalo 049 59 52 308 o invia una mail a info@termoidraulicabrotto.com. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari, Padova.

Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
6: Cerchi il materasso perfetto per te?
7: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il centro Olimpia in via Carrarese 80.
6: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
7: Seguici su Facebook.
8: Cerchi una bella notizia?
9: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
8: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
9: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
8: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
9: Approfittane, Ali migliora la vita.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
3: Enza, specialista nell'accoglienza.
4: Ce l'hai!
5: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
6: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it. Auto che non parte? Autodemolizione al ponte, ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce, perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni. Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
4: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
5: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
6: Some noise for Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
3: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
4: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
3: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
4: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
5: Vieni anche tu insieme a me.
6: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
7: Cerchi il materasso perfetto per te?
8: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
7: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
8: Seguici su Facebook.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 400 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 19 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole e di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
3: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
4: Cerchi una bella notizia?
5: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
4: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
4: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane, Ali migliora la vita.
6: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
10: Legend.
9: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: auto che non parte? Autodemolizione al Ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
1: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
2: Enza, qualità e trasparenza.
3: Crai! Qualità ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino, in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
6: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
7: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
8: Senti già un buon profumino, eh?
9: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
8: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
9: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736 12.
12: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venire voglia di cambiare tutto!
13: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it, prenota la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, e avrai trasporto e montaggio gratuiti.
12: Meneghello Arredamenti, ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
14: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
15: E come pensi che possiamo fare?
14: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
16: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
17: Legend.
16: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta sul gelosa. La musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 11 minuti. Radio
0: Gelosa. A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricchi. Ricchi Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. Ricchipizzeria.com.
2: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
0: Verdi 170 Jesolo. Ricchipizzeria.com.
2: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una

0: momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
1: Vieni anche tu insieme a me.
2: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
3: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Cerchi il materasso perfetto per te?
6: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
5: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
6: Seguici su Facebook.
7: Prix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
8: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
9: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.

0: Ruggero.
1: Omar.
2: Nicola.
3: Supereroi? Meglio. Professionisti, Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza tagliando ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
7: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 2 minuti. Radio Gelusa.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri, qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
6: Cerchi una bella notizia?
5: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
6: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
6: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfitta! Ali migliora la vita.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, un decennio di musica.

0: Gelosa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Gelosa, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: 900, un decennio di musica.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
4: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: A Radio Gelosa sono le 22.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
3: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole e di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina. La tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
6: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
7: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900, un decennio di musica.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: 900, un decennio di musica.

0: Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
1: Fratture e burocrazia, un incubo.
0: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
1: Studio RD, quello a Vicenza.
0: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
2: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
3: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
4: Prix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
5: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
6: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
7: Fate un respiro profondo.
8: Nostalgia per gli anni 90.
9: Le cose che possiedi alla fine ti possiedono.
8: 900 su

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e un minuto.
4: Radio Gelosa.
5: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
8: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style presso il centro commerciale Emisfero.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco. InfissiModerniGroup.it.
5: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
6: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
5: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
6: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
7: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Ruggero,
1: Omar,
2: Nicola.
3: Supereroi? Meglio. Professionisti, Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza tagliando ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
4: Hai manualità, precisione e passione per lavorazioni su pelle, tessuti e metalli? Potresti essere la persona per noi. Omega Laser di Vedelago, specializzate in incisione, marcatura e taglio laser, cerca personale da inserire nel team. Se ti senti tagliato per lavorare con noi, inviaci il tuo CV su omegalaser.it.
5: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
6: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e due minuti.

0: Ancora un'altra cosa. No, me le, dovevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizzalo!
1: 80-90
2: Radio Gelosa.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e due minuti.